0: Easy Captain.
1: Bene, diranno a sé. Vabbè, la canzone vai a pane. Quindi non è per control. Just go to down to the floor. Se su allora non si come te non sei. Se le fai e vale filare sarebbe soli.